July 25. Oma betras na fe. Oma se sining na di achile no. Nti oku promise dia. Gidi se niema so betete. Ba nte sa. Omo ebeto aso sa. But yeah, one more.